0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino e preghiamo in questa celebrazione per Marizia e Arduino. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? O se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia? Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
0: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me. Rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto.
0: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.
0: Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Contemplerò la bontà del Signore.
1: Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Gesù parte da una certezza, che la messe è abbondante. Ho appena fatto una telefonata con un mio amico prete che è a Rò, e ieri hanno fatto una celebrazione penitenziale per tutta la città di Rò, dove si sono presentate 3 persone su 250.000 abitanti. Questi sono i calcoli nostri. Gesù parte da questa certezza: la messe è abbondante. Non dice: guardate che rimarrete in pochi, o fate le cose solo se sarete in tanti. La messe è abbondante. Se noi non ce ne accorgiamo è perché cerchiamo la messe dove non c'è. Di quale messe parla Gesù? Perché noi non ci accorgiamo che è abbondante? Perché misuriamo secondo un altro criterio? E va avanti Gesù, dice: gli operai sono pochi. È il contrario. Non è che è poca la messe, sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. E quando Gesù pronuncia queste parole, la Chiesa non c'era. Non era organizzata, non c'erano i preti, non c'erano le parrocchie, non c'era niente. Spesso noi applichiamo questa frase dicendo: la messa è abbondante, cioè c'è tanto bisogno, i preti sono pochi, preghiamo per le vocazioni perché così Dio mandi più. Ma qui si dice un'altra cosa forse. Che cos'è questa messa abbondante? Lo capiamo dopo, quando Gesù manda i suoi con il comando di portare l'annuncio che il regno di Dio è vicino a tutti, a chi accoglie e a chi non accoglie. E qui capiamo forse che cos'è la messe, perché dove avviene l'accoglienza della messe, l'accoglienza dell'annuncio che il regno di Dio è vicino o il rifiuto? Avviene dentro ciascuno di noi. Dentro ciascuno di noi si gioca la vera partita di apertura o chiusura davanti all'annuncio che il regno di Dio è vicino. L'annuncio ci è stato fatto anche stamattina, perché siamo vivi, siamo qui e siamo qui con un motivo preciso. Non è che siamo qui come andare al supermercato, già che ci siamo sulla strada, passiamo dentro in chiesa. Siamo qui per un motivo preciso,
Ciascuno di noi ha scelto di essere qui. Dunque,

dallo scenario del mondo, in realtà ha dato un contributo talmente decisivo, più decisivo di chi invece è stato alla ribalta, ha avuto in mano il potere, ha potuto decidere sulla vita degli altri, aveva le risorse necessarie, ha fatto le guerre, ha costruito, ha distrutto. Cioè ciò che realmente cambia la storia è questo lavoro sul proprio desiderio, sul proprio cuore. Chiediamo questa grazia, da lì nascerà tutto, vocazioni comprese, vocazioni di tutti i tipi comprese. Ma se manca questo, cioè se non prendiamo sul serio, se non crediamo realmente che dentro di noi c'è una messe abbondante, chi ci lavorerà? Andremo avanti così come viene. Invece domandiamo la grazia di fare sul serio con ciò che siamo. Supplichiamo la Vergine per questo dono perché ci aiuti veramente a vivere la giornata in attesa di un suo cenno di presenza, in modo da riconoscerlo e riaprire tutto quello che va riaperto perché lui possa entrare come l'unico desiderio della vita. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

0: santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accenda in noi la forza dell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad affidarsi interamente a Te e a invocare per tutti la Tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

ci ha lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci ha lodato e ringraziato ogni momento.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, che delle vergini sei corona immortale, proteggi la tua Chiesa. Cantano la tua lode, o Figlio della Vergine, contemplano il tuo volto. A te Gesù sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Dio dà al Re il tuo giudizio, al Figlio del Re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli arabi di Sabra offriranno tributi, a lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
1: Dio farà giustizia per i poveri, ti salverà dall'oppressione.
0: Egli libererà il povero che invoca, il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero, salverà la vita dei suoi miseri. Vivrà, gli sarà dato oro di Arabia, si pregherà per lui ogni giorno, sarà benedetto per sempre. Il suo nome dura in eterno, davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato. E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
1: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
0: Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. Alla festa di nozze. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità, scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica. Rendila sempre santa immacolata. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola. Fa che possiamo sempre allietarci della sua intercessione. Ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.

0: Gesù, vivo nel Santissimo Divino.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.